0: alto cenno, signor.
1: Sì, in questa notte.
0: Quanto adorne Ginevra, ti adorna di sue vesti. Cerca imitarla in tutto, disponi come lei e chi ho.
1: E poi,
0: nelle sue

0: Kinde, jefe de este, por desa, so questa soglia infame, sei che morte andrò.
1: Serva Cerrano, a che tanto?

scudiero porto al viso la corte, e Cristo al mar vicin, quasi un baleno

0: famiglia. L'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura.

che sento, leggi. Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando vi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

io non veda, vada ier comparir che la difenda, non speri di vedere il volto mio. Entri!

se innocente tu sei, sperar ti lice che vinca il tuo campione. Polinesso.